0: C'è il latido, c'è il latido, c'è il latido, hey, pa che suene bien latido.
1: Latido America,
0: c'è il latido, escucha il latido, escucha il latido,
1: sì,
0: pa che suene bien latido.
1: Mi verso se dirige, reconociendo el origen.